0: Sobor.
1: Jouw muziek alleen op Roulette FM.
2: Non me moleste mosquito. Non me moleste mosquito. Non me moleste mosquito. Why don't you go home? Non me moleste mosquito.